dovrei. Ok, ci si spiegano. Dopo un po' di domani, aspetta, se stai facendo in. Ah, posso. Ioni, torri, se ne è per il tecnico.